0: Urati!
1: Sama!
0: Se toma con la clama, ci tomo vera mo!
1: Su!
0: Germaname! Chi ne partirà pa? Carmena! Se mo che ti